0: You're at home, baby. FM Feel.
1: Una volta Tommy credeva nell'amore, ma l'amore